Rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira, rira